0: barbiere di qualità tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba?
2: Quella sanguigna?
0: Resta biglietto, tutto mi chiedono.